Nello credo che sarà sapendo che mega hars FM 100 zarawo jaduni korang panda jaduni korang panda wo khana to ru samung sing jaduni ru samani khana lai tongo hanya hai table buskan go sing khana to ru samung khana ni pasing thang lai ne phajo zaro sing ru samung khana lai ne ya gun ti de porma bai bini khuk tu ru sab sa ru samung